0: chi viene per il nostro sonno. Se a via via il mare un po' io, per il nostro sonno. Se a Roma il mare un po' io, per il nostro sonno. Se a Giudumi il mare un po' io, per il nostro sonno. Se a Riscoli il mare un po' io, per il nostro sonno. Se a Cervere fumate via, per il nostro sonno. Se a Nento va a muovere il uomo, per il nostro sonno. E se in genere fate in piedi.
1: Thank you.